0: es bon t'encontrar. Soy bon t'encontrar.
1: Io la tua agugliata che hai già.